bella giusta d'ore, je ne tresse que fore, je ne tresse si t'avore, je la tue la tue la toi. La spinage o la bouchon, cigarette portobello, si racchi spacchetto.